0: felt the same. Well, it would make me want to dance. Ha ha! La la la la la la. La di da di da di da di di di di di da da di di di. Mary.
1: What is that?